non so far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sto. Mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere petri, lacete forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasere petri, lacete forbici, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa.

barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Willem Krieger will abhanden. No. Qualonore mettervi uno stinco, non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. L'onore non è chirurgo, e dunque
1: una parola.